posa per parecchi marche di birra, vestita d'una vecchia gonna ed una camicia di ragazzo. Poi, una mattina, lasciando perdere partì, si riceve dalle sue notizie qualche mese.